Radio Torino, slim nomine Domini, Dominic Isaudio Nascione Meglio, Dominus Vobisco, Oremus Destro Versam Transit Creatura Vista, Prestum Legem, Edulam Tandem Tuam, Delta Principia Ter Cristo, Dominus Nostro Amen, Benedictio Dini Potente, Pater

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Dominus vobiscum, oremus Deus serversam transit creatura vista, presum legem, et unam tandem tuam, Deus omnipotens per Christus, Domine nostro, amen. Benedicto omnipotens, Pater qui,